0: Fagioli ho, tosse le oca, isu. No, goriate, tu non so scanti colevo, tenso le oca, ti sei tu, scingor, che si può dire, mio signora.
1: Deux.